Sale come un fragile piano bucato di mare che spezzando il fiato posano di corretti la bocca liquida. Just be here. Be as in tune.